parera. Smutto parera, lo fanno la magena, un mazzon ce l'ha. Smutto parera. Smutto parera. Smutto parera, lo fanno